Anna Maria entrò una cabina, quisi uscire un bikini legale, ma era tão pequenino o bikini che Anna Maria até sentiu-se mal.